0: Más radio. Liderando sintonía. En la provincia del Franco.
1: Buongiorno, buon pomeriggio. Mi chiamo Anita. Io parlo italiano. Tutto bene?